E matua umi se taimi sa fai aile nei taua. Fai mai, a fai fai wangase o na moe lea o le toa, ai toe ala usu i le taiao e soso ai. Sa fai peale nei taua, se ia oo ina vai vai matuu tau tau o na fasi ai lea e lata maoti ai. Na whaanini i e lata le tino a toa o matuu tau tau, ai ailo na fatu ina ia seea ane ai le malosi o le tangata oti i a teia. Taluai le mea na whaia e lata i a matuu tau tau, o lea na whaingoa ai o ia e tangata Māori o rata aitu. E lei tangofia e lata le ate o le tangata oti, ona o le tatonga whaana mua e whapea o le ai ate, o le ai o le ate e pala ai ai. O le pongai le o le upwha Samoa, ai tea, po o le ate su, po o le ai ate, e whaasino le tangata pala ai. Pei tae whai mai le tala tuu, a o le ioti ma tuu tau tau. Sa na whi tuu le waa lea na alua tuai lata e sa iri a te ia. O le mea lea na malepe ai le waa o lata. A o le ialu ese mai tonga. O na toi fau lea lata le isi waa taluai lona nau nau e sa iri isi motu. O le waa lea na whaingoa o le rirata, po le rirawa. Ma wholau atuai i le Vasa Pasifika e sa iri isi motu. Fai mai o malanga nei alata, sa whetai ai ai, ma le tele o whawhita auli i motu fau, na afe iai, ai sa manu malo iai. Nisi tala tuu fai mai, sa mafai ona liu lata e avea ma manu lele. Pe o le tausanga, balu fitu lima ti a na taunuu ai lata i Niusila, sa fia fia i le atunuu ona nofo mau ai lea. I le taumate o ia lawa le tangata polen sia mua na nofo ia le motu i saute o Niusila.

0: Si ufonga matango fihena. Ale, au e cheru family, e malelatu pisi. Sawali iole fiafi. Sawali iole po. Ya, peo na tau si le fia. Eia, sawali iole po.
1: Wa e sawali, ya.
0: Feo, ha, ifo sawali ile hau.
1: So, ya.
0: Eia, sawali iole po, ifo sawali ile hau. Ya, ale wa tau nu umale tatu teimi toe se fulu lima minuti o na tale lfa. Mai toe umifo ona fa mai ale ole tatu tau tuole ni lavaso. Sa o nofo mo umafo fau I tulanga lea pe ona yei. Le u tatale noa I sawari. E o aoe I le nu olo utinaa yei a le tamaitai e tau o le Tesa. Ai ai le nu fo e ta o le
1: sale mo.
0: Ya sale mo.
1: Sa
0: mo ya fi. E o ia ta mai ta yo sa mo. Tiri lo e si si la fanga sa. E o a we I le nu o lo tina ya I le ta mai ta I ta o le Tesa. Ai ai le nu fo e ta o le
1: sale mo.
0: Ya sale mo.

Carissimi amici ascoltatori e ascoltatrici, ben sintonizzati al programma in lingua italiana sulla radio comunitaria di Brisbane 4EB sulle onde FM 98.1. Io sono Duilio e oggi questo è un varietà musicale che abbiamo messo insieme perché il programma è registrato. Ovviamente abbiamo delle difficoltà a essere qua al vivo, però speriamo che sia di vostro gradimento. Ho preso un po' di varietà musicale e quello che posso dirvi soltanto sedetevi, rilasciatevi, prendete un caffè e cantate con noi.

saluta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola.

t'ho viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara! E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

State ascoltando varietà musicale in lingua italiana sulla radio comunitaria di Brisbane 4EB sulle onde FM 98.1. Buon ascolto!